0: Giana, le qua, secondo qua. Chiamo angolo, ma io ho questo là.
1: Ma c'è la testa.